0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barolla.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: Caffè Jazz. Radio Caffè Lounge e Radio Caffè Gold. I just call www.radiocaffè.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Ascolta Radio Caffè, ogni momento.

0: Nuovo canale All Jazz, realizzato con il jazzofono. Radio Caffè, sempre più vicina ai tuoi gusti, sempre più digital.
1: I'm doing this for all my ladies. I know you thinking, yo, it sound like a lullaby, right? But this is for you.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
1: Radio Caffè.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona

il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: saranno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: What up, Nelly?

0: Radio Café, il est 5h58.
1: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Café renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
17: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè. Radio.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.

0: Radio Café, il est 7h, 2.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Café.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: Ehi, ben svegliato. Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè,
1: Radio Caffè. L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè, il est 7h58.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it. Radio
0: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Sabato 16 maggio, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est si presenta regolare. Vi segnaliamo che in questi minuti è attesa la chiusura per lavori della rampa di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia e di quella tra la A27 Venezia Belluno e la tangenziale sempre in direzione Trieste. La riapertura è prevista entro le 16 di oggi. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Eccoci qui per il nostro macchiatone, il meglio di anche oggi, il sabato dalle 8 alle 10 andiamo a riascoltare la settimana. Rimanete con noi, siamo qui belli puntuali e infreddoliti, purtroppo.
7: Il macchiatone

Sabato 16 maggio, amici miei cari, il meglio del macchiatone c'è anche oggi. Stiamo ascoltando i nostri ospiti che abbiamo avuto durante la settimana. Andiamo a riascoltare un po' le interviste della settimana noi quando facciamo il sabato. Questa settimana abbiamo fatto una cosa interessante con CGA Mestre, che è sempre con noi. Ogni settimana abbiamo Paolo Zabbeo che ci parla di qualcosa. Questo sabato vogliamo far riascoltare, tra poco, prima abbiamo della musica, riascoltare una cosa che abbiamo fatto in settimana a proposito del caro carburanti e del caro bollette. E la situazione non è una delle migliori. Quindi adesso, qui al nostro macchiatone di Radio Caffè, anche oggi, tra i nostri ospiti ci sarà CGA Mestre. A tra poco!

0: Mestre, bentornato Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, voi avete fatto una delle vostre solite indagini fatte benissimo, infatti vengono spesso riprese anche a livello nazionale perché sono le migliori. Voi avete fatto, insomma, siete arrivati al dunque: le famiglie italiane quest'anno tra carburanti e bollette prenderanno una mazzata non poco tosta. Spiegaci un po' come funziona.
1: Beh, noi abbiamo stimato appunto che tra rincaro delle bollette e il carburante gli italiani, quindi famiglie e imprese, subiranno un aumento di prezzo, di costo, di 29 miliardi di euro rispetto al 2025. Quindi una vera e propria stangata, nonostante il governo abbia messo già in campo in queste ultime settimane una serie di misure, sia per quanto riguarda il decreto bollette, stiamo parlando di 5 miliardi per sterilizzare gli aumenti, e poi 1,5 miliardi per il taglio delle accise sui carburanti, misure importanti ma che hanno comunque una dimensione economica significativa, ma del tutto insufficienti per far fronte a questa situazione.
0: Sì, infatti le opposizioni dicono che non basta, però bisognerebbe trovare altre soluzioni. È un po' come fermare l'acqua con le mani,
1: le soluzioni se vuoi ci sono, le abbiamo già trovate nel 22, sì. Nel 23, quando sì. Allora praticamente anche allora le bollette e i carburanti schizzarono in su. Evidentemente ci vuole un intervento dell'Unione Europea che ad esempio sospenda il patto di stabilità, consenta ai paesi membri di tagliare l'IVA sulle bollette, introdurre un tetto al prezzo del gas e soprattutto introdurre un contributo di solidarietà sugli extra profitti alle multinazionali dell'energia che stanno facendo utili miliardari sulle spalle praticamente di famiglie e imprese.
0: Con il benestare dell'Unione Europea. Infatti questo esatto. È il fatto che l'Unione Europea comanda, ma sostanzialmente, almeno così come si dice in giro e come diciamo anche noi, l'Europa non esiste, è solo una questione economica. Lo vediamo per una questione anche adesso che c'è una guerra alle porte, probabilmente è la cosa più chiara e lampante che ci sia sul fatto che, insomma, abbiamo detto un sacco di tempo che questa Europa c'è fino a un certo punto. Comunque grazie per questo chiarimento, speriamo che le cose cambino, anche se noi, insomma,
1: grazie a voi,
0: buona giornata. Paolo Zabeo della CGIA Mestre,
1: grazie ancora.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia. Buongiorno e bentornata Serenella.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Oggi andiamo a vedere come il sesso influenza la vita sessuale degli italiani. L'intelligenza artificiale usata, non lo so, adesso la usano tutti, anche il sesso, anche
1: certo.
0: Con il sesso. Ma come fa l'intelligenza artificiale?
1: Ma guarda bene, ne ho voluto parlare proprio perché l'intelligenza artificiale sta influenzando anche il sesso degli italiani. Allora, tutto questo ci deve far capire che l'intelligenza artificiale è una gran bella cosa, però dobbiamo stare anche attenti, perché la ricerca dice che il 71% degli italiani utilizza i chatbot di intelligenza artificiale su temi relativi alla propria vita intima. Noi qualche anno fa, quando mai ci sarebbe venuto in mente che l'intelligenza artificiale si sarebbe occupata della nostra vita sessuale? Mentre invece c'è una ricerca recente di un brand svedese che è un leader nel mercato dei sex toys, che dice che sempre più persone la utilizzano e la utilizzeranno per migliorare la qualità dei loro rapporti sessuali e delle loro relazioni. Ti do pochi numeri: è emerso in tutto il mondo che il 60% degli intervistati usa o ha usato in passato l'intelligenza artificiale su temi relativi alla propria vita intima. I primi sono gli spagnoli con l'81%, secondo gli italiani col 71%. Quindi ci sono il 76% degli uomini e il 66% delle donne. E che appunto, ma noi vediamo che tutto questo è correlato alla nostra vita intima.
0: Sì, ma spiegami, ma interroga, diciamo, l'utente interroga l'intelligenza artificiale e fa le stesse domande che farebbe una sessuologa, cioè una cosa così.
1: Certo,
0: ti risponde questa?
1: Tutti i dubbi che può avere una persona vengono posti all'intelligenza artificiale e la usano anche il 27% per le fantasie, per gli scenari, le idee, i giochi di ruolo, per migliorare esperienze intime. Però questo non va bene, perché tu intanto l'intelligenza artificiale non sempre ti dice quella che è poi la cosa giusta.
0: Sì, ma anche perché non ti risponde se tu usi termini proprio strettamente erotici. L'intelligenza artificiale si
1: rifiuta. Ma non hai ho capito, ma tu non hai bisogno di usare termini erotici, basta anche soltanto che tu, non lo so, ad esempio, tu possa chiedere che cosa ti può succedere se incontri questa persona che con la quale vorresti fare sesso, come ti devi comportare. Proprio tu capisci, sopperisci alla mancanza dell'educazione sessuale della scuola e della famiglia. Quindi è qualcosa di pericoloso, perché intanto non entriamo più in contatto con la realtà.
0: Sì,
1: e poi perché, come diceva questa professoressa, come possiamo imparare a comunicare i nostri bisogni sessuali e romantici in una relazione con qualcosa che, come l'intelligenza artificiale, non ha nessun bisogno.
0: Certo, tutto molto chiaro. Va bene, comunque ci torneremo su questo tema. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi, baci baci.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Buongiorno a Franco Trentalance, che è in diretta con noi qui al macchiatone di Radio Caffè. Buongiorno Franco, bentornato. Da un pezzo non ci sentiva, eh?
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Franco Trentalance.
1: È un bel po' di tempo, però infatti, l'importante è conservarsi in forma.
0: E infatti, voi conoscete bene Franco Trentalance perché è una, si dice una pornostar anche al maschile? No, si dice un pornostar al maschile e poi c'è una pornostar al femminile.
1: Beh, sì, sì. No, se tu dici una star del cinema, Al Pacino è una star del cinema, del quindi cinema. Anche una porno star. Ma
0: quanti film hai fatto, Franco? Quanti film hai fatto
1: più di 400 e non so come ho fatto, dico la verità.
0: Fantastico. Allora, c'è questa fiera Veneto Experience, che tra l'altro è qui vicino a noi. E di che cosa si tratta? Insomma, abbiamo sentito anche tanti nomi conosciuti. Di che cosa si tratta?
1: Ma no, insomma, niente di nuovo, nel senso che è una fiera in cui si ritrovano star, sexy star, porno star più popolari, e poi c'è soprattutto quindi incontrano il pubblico e ci sono una valanga di esibizioni dal vivo, proprio di show, quindi uno fa un'indigestione sia di star e artiste da incontrare con le quali scambiare due battute, che proprio vederle in azione sul palco dal vivo. Quindi all'interno di questa grande fiera c'è anche una premiazione importante, si chiama PSN Award, dove appunto vengono dati i premi di settore a quelli che sono stati più performanti, più apprezzati dal pubblico, eccetera.
0: Ma nelle esibizioni dal vivo, cioè fanno vedere quello che fanno nei film? Cioè fanno proprio queste cose qui? No.
1: Allora, non c'è interazione con... allora, è una roba strana, vediamo di essere sintetici. Tra donna e donna ci può essere interazione.
0: Sì.
1: Tra donna e uomo ci può essere interazione, a patto che l'uomo tenga tutto nei pantaloni, diciamo così.
0: Ok, insomma, davanti al pubblico queste cose non si fanno. Ho capito.
1: No, però le artiste, essendo artiste hard, usano dei toys, delle attrezzature, diciamo così, quelle si possono usare.
0: E il pubblico è maschile o ci sono anche donne tra il pubblico?
1: Il pubblico è in gran parte maschile, ma negli ultimi anni abbiamo visto anche molte donne, gruppi di amiche che vengono a vedere perché sono curiose di vedere l'esibizione, come le ragazze si spogliano, si muovono.
0: Ho capito, eccetera, eccetera. Cioè, il mercato del porno è ancora molto attivo nonostante tutto quello che c'è nel web adesso. È cambiata un po' la distribuzione, no? È ancora molto attivo?
1: Beh, molto cambiato. Per essere sintetici, prima c'era proprio la figura del produttore, del regista che creava un prodotto da vendere sul mercato, sia in Italia che all'estero.
0: Sì.
1: Adesso questa figura è quasi scomparsa, perlomeno in Italia e in parte in Europa, ed è un po' tutto un fai da te, cioè o tu Barry ti produci una scena per i fatti tuoi, la metti su una piattaforma e confidi che venda e che ti dia un guadagno.
0: Velocemente, Franco, mi dicevi che avevi una collega lì con te.
1: Sì, sono qui con Alex Leon, che è una sexy star molto performante, e io sentirei il suo parere, che neanche io conosco.
0: Certo. Sentiamo il parere di Alex allora.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, ma da quanto tempo fai questo lavoro? Poi ti do del tuo, scusate. Do del tuo a tutti io.
2: Sì,
0: da quanto tempo fai?
2: Cinque anni.
0: E in cinque anni quanti film hai fatto?
2: No, io sono una sexy star, non sono una porno star.
0: Ah, ok, è diversa la cosa, sì.
2: C'è differenza. La differenza è che le sexy star si esibiscono sul palco, e le porno star fanno film. E facciamo i tour nei locali d'Italia. Noi fan ce li conquistiamo sul campo e loro hanno un basso ampio perché fanno anche i film.
0: Ho capito.
2: Abbiamo anche i siti ormai dove pubblicare le nostre cose più ciotte.
0: Okay. ma è il salto, cioè è un salto fare un film porno o sono due cose completamente diverse?
2: No, è anche una scelta. Potrebbe essere anche un salto, ma anche una scelta.
0: Diciamo che non è escluso che si possa fare, insomma, andando avanti, ecco.
2: No, assolutamente no. Okay. Ma comunque io vi invito a venire tutti a questa fiera perché è bellissima e da vedere. Okay. Solo chi viene può capire.
0: Va bene, grazie a Franco Trentalance, grazie Alex, a te. Grazie a voi e buona
1: fiera. Ciao a tutti.
0: A presto, buona fiera.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si verificano incolonnamenti in direzione Milano tra Brescia Est e il bivio per la A21 Piacenza-Brescia. Sempre per lavori segnaliamo che sono chiuse la rampa di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e quella tra la A27 Venezia Belluno e la tangenziale sempre in direzione Trieste. La riapertura è prevista per entrambe entro le 16 di oggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

oggi di conservanti. Quante volte avete aperto la vaschetta del prosciutto e vi siete chiesti: ma quanti conservanti ha questo alimento? Ma non solo prosciutto, tanta altra roba è piena di conservanti. Al giorno d'oggi se ne parla e si vuole capire, si vuole sapere perché bene sicuramente non fanno, ma potrebbero anche non fare male. Lo chiederemo al nostro Gabriel Petre, il nostro nutrizionista di fiducia, e insieme al professor Francini, che salutiamo e sentiamo un po' di meno, ma adesso abbiamo Gabriel, che tra l'altro ha una simpatia incredibile ed è ormai parte del nostro programma. Rimanete con noi, tra poco conservanti.

0: Buongiorno al dottor Gabriel Petre, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Bentornato.
1: Buongiorno Barry.
0: Allora, io oggi lancerei il tema dei conservanti. Mi è venuto in mente, aprendo la vaschetta del prosciutto cotto, ma quanti conservanti avrà dentro sta roba? E fanno male, fanno bene, fanno male. Insomma, io sono del parere che i conservanti non facciano mai bene, però bisogna vedere anche quanto male fanno. Che vogliamo dire?
1: Allora dipende. Allora, non so se ti ricordi qualche anno fa ormai la IARC aveva lanciato la bomba sulla carne rossa, che non ha conservanti ovviamente come tale, ma la carne trasformata, quindi prosciutti, vari salumi insaccati, come se fossero praticamente paragonati al fumo di sigaretta, quindi secondo loro, ovviamente. Quindi però un fondo di verità, ovviamente, cioè, perché sono, altrimenti non avrebbero fatto questo lavorone, ecco.
0: Certo.
1: Però ovviamente sai, i giornali, le persone ovviamente che non sono addetti ai lavori hanno ovviamente, come dire, oddio, mi mangio un pezzo di prosciutto, mi viene il tumore al colon, ecco, non è esattamente così. E invece per fortuna non è esattamente così, ecco.
0: Ecco, però una cosa importante, noi, cioè, quanti conservanti possiamo assorbire? Perché ci saranno cibi che hanno di più e cibi che hanno di meno, ecco, come possiamo capire la differenza?
1: Allora, il problema è che dipende ovviamente dalle frequenze di consumo di questi alimenti che noi mangiamo durante la settimana. Infatti la carne conservata, appunto per evitare possibili rischi alla salute, ma non solo per quanto riguarda dal punto di vista del tumore al colon, si dice una, massimo due volte a settimana e nell'ordine dei 50 grammi a porzione. Cosa che nessuno fa ormai, ovviamente,
0: quindi
1: ti mangi 5 fette di prosciutto a porzione, insomma, quindi anche in un panino non è che lo vedi fa un po'. Quindi
0: vabbè, quello. L'importante è capire che si può fare, ma una cosa da tenere d'occhio sulle confezioni, quale potrebbe essere?
1: Nitrito e nitrato di sodio, per esempio. Quindi se io prendo un salume che ha praticamente un disciplinare di produzione che non lo prevede appunto l'utilizzo dei conservanti, se non il sale, ecco, quindi magari questi conservanti di sintesi, non c'è fondamentalmente questo grosso problema, o almeno non si pone in maniera così importante, ma non si pone neanche in maniera così importante neanche se noi andiamo a mangiare alimenti che li contengono, perché ovviamente non bisogna abusare di questi alimenti.
0: Okay.
1: Quindi, ma se io li consumo in una maniera ottimale, non mi devo neanche preoccupare, ovviamente. Quindi il problema è sempre l'abuso.
0: Molto chiaro. Grazie davvero, Gabriel Petre. Buona giornata. A presto.
1: Buona giornata, Barry. Ciao.

quest'oggi con Serenella Salomoni parleremo di corna, ma non proprio corna vere. È più sottile, più delicata la cosa. Perché? La domanda è: prendere una sbandata mette a rischio la relazione? Quindi si dà già per scontato che la cosa potrebbe non finire. Sentiremo cosa dice Serenella Salomoni questa mattina. Rimanete con noi, a tra poco.

0: Radio Caffè si sente la differenza.
1: Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata al macchiatone di Radio Caffè. Ciao Serenella.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Allora, prendere una sbandata mette a rischio la relazione?
2: Allora, tu Barry sai che l'amore cerca stabilità, ma il desiderio cerca adrenalina.
1: Sì,
2: quindi le persone hanno bisogno di provarle tutte e due. Ah. Prendere una sbandata potrebbe salvare o mettere in crisi la propria relazione? E lì l'Università del Vermont ha fatto tutta una serie di ricerche, perché è così che fanno,
1: sì.
2: E dove risulta che il 98% degli uomini e l'80% delle donne hanno delle fantasie sessuali e romantiche spesso su persone diverse dal partner fisso. Quindi noi sappiamo che insomma avere una cotta quando sei sposato, sposata o convivente è normale, può anche essere ammissibile, no?
1: Sì.
2: Siamo attratti da altre persone, quindi la sfondata può essere il collega d'ufficio, la palestra, il bar, l'aereo, quello che vuoi.
1: Sì.
2: Perché però possono funzionare anche come spia, cioè mi sto annoiando, ho una relazione, un matrimonio che sta andando un po' giù e quindi cosa posso fare, cosa mi posso dare da fare per avere dei fremiti diversi. La cotta, che deve essere naturalmente platonica,
1: sì,
2: può far bene anche al matrimonio, perché rompe questa anestesia di routine.
1: Certo.
2: Quindi c'è la fantasia, c'è una libido che non è casalinga, eccetera eccetera. La cosa importante è che quello che io ho nella testa a livello di fantasia non vado a cercare di farlo diventare una realtà, perché poi la caccia al flirt esplicito si trasforma in tradimento e quindi tutta un'altra roba
1: e cambiano i parametri. Ok, tutto molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
2: Buona giornata a voi.

E così arriviamo anche a metà mattina. Sapete che il sabato facciamo il meglio del macchiatone, quindi andiamo a riascoltare la settimana. L'appuntamento è per lunedì mattina, domani noi ci fermiamo. E che dire, speriamo che il tempo ci aiuti a passare un weekend decente, e se non sarà così, c'è sempre la televisione. A lunedì mattina, ciao a tutti!

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, per lavori la tangenziale est di Verona è chiusa fino alle 20 di domani in direzione dell'A4 tra gli svincoli Borgo Venezia e Rotonda Rosella. Sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna in direzione Milano tra Brescia Est e il bivio per la A21 Piacenza-Brescia a causa di un cantiere con chiusura di una corsia. Vi ricordiamo poi che fino alle 16 di oggi, per lavori, per chi proviene dalla A27 Venezia-Belluno e dal raccordo per l'aeroporto di Venezia Marco Polo, non è possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 11h02.
1: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Radio Gaffa. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti, per lavori fino alle 20 di domani la tangenziale est di Verona è chiusa in direzione della A4 tra Borgo Venezia e Rotonda Rosella, inoltre si registrano code prima dell'uscita obbligatoria a Borgo Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Desenzano e l'allacciamento con la A21 causati da lavori in corso. Per traffico intenso si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Cessalto e San Donà di Piave. Infine segnaliamo che per lavori sono chiuse la rampa di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e quella tra la A27 Venezia-Belluno e la tangenziale sempre in direzione Trieste. La riapertura è prevista entro le 16 di oggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina la dottoressa Nadia Gussetti, medico specialista in malattie infettive e in pediatria. Dottoressa, le chiediamo subito dell'antivirus, questo nuovo virus che comincia un po' a preoccupare.
2: Buongiorno agli ascoltatori. Sono convinta che prima d'ora ben pochi conoscessero l'esistenza degli antivirus, una famiglia che comprende circa 38 ceppi virali, i quali infettano i roditori che ne rappresentano la riserva naturale. Occasionalmente l'infezione viene trasmessa all'uomo attraverso saliva, urina o feci dei topi infetti. Ci tengo a precisare che la trasmissione è per lo più unidirezionale, cioè topo uomo. L'uomo che si ammala sviluppa una malattia che può essere a decorso molto severo e che interessa polmoni, cuore, reni, con interessamento anche dei vasi sanguigni. Quindi ci sono due forme principali, una forma cardiopolmonare e una forma renale con sintomi emorragici. Si tratta di situazioni che riguardano per lo più ambienti rurali o situazioni professionali per motivi legati al fatto che si frequentano ambienti infestati da topi. È importante sottolineare che nel caso specifico, quando l'uomo sviluppa la malattia, per lo più o decede o sopravvive, ma la catena epidemiologica si ferma lì. L'unico ceppo per il quale è descritto la trasmissione uomo-uomo, quindi una trasmissione interumana, è il ceppo Andes, che è responsabile per l'appunto del focolaio che si è verificato nella nave da crociera. Il rischio di infezione tra uomo e uomo ad opera di questo ceppo si verifica per lo più a seguito di contatti ravvicinati e protratti con soggetti ammalati o in fase di incubazione. Incubazione che dura 6-8 settimane, quindi abbastanza lunga. I soggetti che sono a rischio vengono pertanto isolati e monitorati strettamente sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista diagnostico. 4 sono i soggetti che sono attualmente in osservazione nel nostro paese e al 14 maggio non vi sono segni accertati di infezione, essendo i test virologici negativi. Come ribadito dalla circolare ministeriale, il rischio di contagio è basso e riguarda principalmente soggetti che in qualche modo siano riconducibili al focolaio in questione. Naturalmente l'allerta sia a livello locale che internazionale è alto e il sistema di sorveglianza più che mai attivo.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 12h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata. La tangenziale est di Verona è chiusa per lavori fino alle 20 di domani in direzione della A4 tra gli svincoli Borgo Venezia e Rotonda Rosella. Si registrano inoltre code prima dell'uscita obbligatoria a Borgo Venezia. Sempre per lavori segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Milano tra Desenzano e la A21, mentre per traffico intenso si viaggia a rilento sulla tangenziale di Mestre verso Milano tra Miranese e Marghera. Vi ricordiamo poi che fino alle 16 di oggi per lavori, per chi proviene dalla A27 Venezia-Belluno o dal raccordo per l'aeroporto di Venezia-Marco Polo, non è possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento è...

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 13h03.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Café.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche. La decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per lavori segnaliamo rallentamenti con code fra Desenzano e il bivio con la 21 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre. Per lavori fino alle 16 resta chiusa la rampa di collegamento fra il raccordo Marco Polo per chi proviene dall'aeroporto e la carreggiata est della 57 verso Trieste. Chiusa anche la rampa di collegamento per il traffico proveniente dalla 27 con provenienza Belluno sulla 57 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla tangenziale est di Verona che risulta chiusa a causa di lavori tra Borgo Venezia e la rotonda Rosella in direzione Verona Est fino alle 20 di domani, domenica 17 maggio. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, il traffico risulta regolare lungo i tratti coperti dal servizio Infoviaggiando. Ricordiamo che fino alle 16 di oggi sulla A57 tangenziale di Mestre è chiusa la rampa di collegamento che dal raccordo Marco Polo con provenienza aeroporto immette in tangenziale in direzione Trieste ed è chiusa la rampa di collegamento che dalla A27 con provenienza Belluno immette in A57 verso Trieste. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 alle 5. Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio verrà chiusa la 23 Palmanova Tarvisio nel tratto tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio verrà chiuso il tratto tra Udine Sud e Udine Nord, quindi in direzione Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggio e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Radio Café, il est 15h, 1.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento, ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per lavori verso Milano, tra Brescia Est e l'allacciamento con la A21. Ricordiamo che fino alle 16 sulla tangenziale di Mestre per lavori è chiusa la rampa di collegamento che dal raccordo Marco Polo con provenienza aeroporto immette in tangenziale in direzione Trieste ed è chiusa la rampa di collegamento che dalla A27 con provenienza Belluno immette in A57 verso Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Sailing on the tropical seas, enjoying the trees and the breeze.

la musica che ami da sempre. È solo qui, Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

so chi mi ha fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e televisori, ma in fondo sono solamente cose

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè, la musica giusta per la tua giornata.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Milano per lavori rallentamenti con code tra Brescia Est e l'allacciamento con la 21. Attenzione a un cantiere sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione del bivio per la 4 con corsia di marcia chiusa tra Villotta e Sesto a Reghena. Sulla 4 Venezia-Trieste a partire dal lunedì 18 maggio alle 21 e fino alle 6 di martedì 19 chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Come uscite alternative sono consigliate Meolo Roncade, provenienza Venezia, e Cessalto, provenienza Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre la

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 17h03.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Milano per lavori rallentamenti con code tra Brescia Est e l'allacciamento con la 21. Attenzione a un cantiere sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione del bivio per la 4 con corsia di marcia chiusa tra Villotta e Sesto a Reghena. Sulla 4 Venezia-Trieste a partire dal lunedì 18 maggio alle 21 e fino alle 6 di martedì 19 chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Come uscite alternative sono consigliate Meolo Roncade, provenienza Venezia, e Cessalto, provenienza Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale temale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo appuntamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori in direzione Milano tra Brescia Est e l'allacciamento con la 21. Vi segnaliamo che dalle 21 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 maggio verrà chiuso lo svincolo di San Donà di Piave in uscita per entrambe le provenienze per attività di manutenzione alla rete autostradale. Come uscite alternative sono segnalate Meolo Roncade provenienza Venezia e Cessalto per la provenienza da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovo appuntamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori in direzione Milano tra Brescia Est e l'allacciamento con la 21. Vi segnaliamo che dalle 21 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 maggio verrà chiuso lo svincolo di San Donà di Piave in uscita per entrambe le provenienze per attività di manutenzione alla rete autostradale. Come uscite alternative sono segnalate Meolo Roncade provenienza Venezia e Cessalto per la provenienza da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sorpresa emozionante. Una canzone. It must have been love. Lascia che Radio Cafè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Cafè, perché nessuno

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di domani, domenica 17 maggio, per le successive 24 ore, è stato indetto uno sciopero generale dell'Unione Sindacale di Base. Riguarda tutte le categorie pubbliche e private, sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre vi anticipiamo che per lavori notturni sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di lunedì 18 maggio alle ore 6 del mattino successivo, verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Café.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta dalla Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, spazio alla penultima di Serie A dopo le tante polemiche. La decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon sabato sera. Il traffico è al momento regolare lungo le nostre strade. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di domani, domenica 17 maggio, per le successive 24 ore, è stato indetto uno sciopero generale dell'Unione Sindacale di Base. Riguarda tutte le categorie pubbliche e private, sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre vi anticipiamo che per lavori notturni sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 18 maggio alle ore 6 del mattino successivo verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: café elegante con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon sabato sera. Il traffico è al momento regolare lungo le nostre strade. Vi anticipiamo che dalle ore 22 di domani, domenica 17 maggio, per le successive 24 ore, è stato indetto uno sciopero generale dell'Unione Sindacale di Base. Riguarda tutte le categorie pubbliche e private, sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre vi anticipiamo che per lavori notturni sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 18 maggio alle ore 6 del mattino successivo verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.